Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Francesta, to in cuisine.
2: O,
1: ciao, vado ma ship.
2: Cuisine.
3: Ora, è vero?